pati, pati, pati. Kaya nati fompe mongo ba pompe, pati, pati, pati. Kaya nati fompe mongo ba pompe, pati, pati, pati. Kaya nati fompe mongo, pati.